0: 6, 13 minutos. So if you are inside and the day is right. 6, 14 minutos.
1: Continuamos con Un Gran Día con Paola Manielo.